Hola, orče, sono come sarà The Ballad of Star Fox. Jazz pisca dorai nel jazz munduko kantua deni be mai. Ezra Collective, Here Because of Hope, diskoa atera berritan Partisan zigiluarekin. Ba, bueno, eman duzue Leona Lewisekin egindako kolaborazioa, All I Need.